pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia.

0: Your Costa.
1: Tu Costa.
0: Your radio.
2: Your radio.
0: Your music.
3: The sound of the Costa.
0: And now, buenas tardes.